ci siamo, la musica che ci accompagna come sempre all'interno di questo nostro appuntamento. E adesso parliamo di Reddit. Sì, state comodi perché senza dubbio Reddit è una tra le piattaforme social maggiormente in crescita degli ultimi mesi, sfiorando, pensate, quota di 116 milioni di utenti attivi ogni giorno a livello globale. Un servizio che consente agli iscritti di dialogare e confrontarsi su qualsiasi tema in forum organizzati, partendo da un post su un argomento specifico, un link ad una notizia di attualità, una domanda fatta alla community e anche molto altro. E vista l'inarrestabile espansione che coinvolge ultimamente anche l'Italia, la società è alla ricerca di soluzioni valide per debellare il fenomeno dei bot, la presenza di sistemi automatici che simulano il comportamento umano, inquina difatti le conversazioni rendendole meno naturali, provocando anche una possibile perdita di utenti per Reddit. Quindi Steve Hoffman, il CEO di Reddit, ecco, ha dichiarato che nel corso di un'intervista che la società sta valutando diversi sistemi di identificazione in base anche al tipo di dispositivo utilizzato. In pratica, ecco, per chi utilizza uno smartphone l'autenticazione potrebbe avvenire attraverso l'impronta digitale oppure tramite il riconoscimento del volto, metodi

ampiamente utilizzati per numerose operazioni online e che quindi non risulterebbero macchinosi per gli iscritti. Problema che tuttavia si presenta per chi adopera un dispositivo diverso dal telefono cellulare, come magari potrebbe essere un computer fisso, un notebook o un tablet che non sono corredati di sistemi di autenticazione biometrica. Beh, in quel caso, ecco, per capire, diciamo, che dietro un profilo non si nasconda un boot ma una persona reale, potrebbe risultare più complesso. Quindi tra le opzioni valutate da Hoffman spunta anche la possibilità di poter rivolgersi a servizi di terza parte che, ecco, potrebbero anche richiedere l'invio di

Continuiamo ancora, amici, sentite qua, gli esperti del Gen Digital avrebbero scoperto un nuovo malware che è denominato Void Stealer, che potrebbe anche aggirare le funzionalità introdotte da Google a luglio 2024 accedere ai dati conservati in Chrome. Si tratta del primo infostealer che è in grado di estrarre dalla memoria la master key che viene usata per decifrare le informazioni. Void Stealer, infatti, è un infostealer apparso sui forum del Dark Web il 12 dicembre 2025. L'ultima versione è del 18 marzo 2026. La tecnica descritta dai ricercatori di Gen Digital è stata aggiunta nella nuova versione, appunto. Come noto, gli infostealer, ecco, sono quelle cose che possono rubare numerosi dati dal browser, tra cui credenziali, cookie e informazioni di pagamento. Google avrebbe introdotto la funzionalità Application Bound Encryption in Chrome 127 a luglio 2024, che di fatto applica la crittografia ai dati. L'azienda di Mantelio aveva comunque sottolineato che gli infostealer non possono accedere alla master key in memoria. Void Stealer però sfrutta due tecniche per aggirare la protezione AVE. La prima prevede l'iniezione del codice nel processo di Chrome. Google ha però implementato diversi miglioramenti anche per bloccare questo metodo. La seconda però è la tecnica forse più efficace, che non prevede iniezione di codice o diciamo escalation di privilegi. Il trucco usato dal malware è accedere alla master key nel breve intervallo di tempo in cui è presente in chiaro nella memoria durante le operazioni di decifrazione. Ecco, quindi in questo momento Void Stealer si collega al processo come debugger e attende anche il caricamento del file chrome.dll, effettua una scansione del file per individuare l'indirizzo di memoria in cui si trova la master key, imposta un breakpoint hardware per l'indirizzo e va a leggere subito la master key all'avvio del browser, ovvero quando AVE usa la chiave per poter decifrare i dati. È un po', diciamo così, pericoloso.

0: Ebbene amici, anche per questo martedì siamo arrivati in fondo nella nostra puntata. Ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato. Per quanto ci riguarda, con Radio Web ritorneremo come sempre domani mercoledì alla solita ora su questa radio. Studio Radio.
1: Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti. 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

fine degli anni 60, nella Londra attraversata dall'esplosione del blues britannico, prese forma una delle band più sorprendenti e longeve della storia del rock. I Fleetwood Mac nacquero nel 1967 all'iniziativa del chitarrista Peter Green, reduce dell'esperienza con i Blues Breakers di John Mayall. Green voleva creare un gruppo che unisse l'intensità del blues americano e una sensibilità più moderna e visionaria. Si scelse quindi come compagni il batterista Mick Fleetwood e il bassista John McVie. Dai loro cognomi nacque l'acronimo del nome Fleetwood Mac, quasi a suggellare fin dall'inizio il ruolo centrale della sezione ritmica.

Nei primi anni la band conquistò rapidamente la scena inglese grazie a un blues elegante, malinconico e profondamente emotivo. Brani come Albatross, Black Magic Woman o Oh Well trasformarono il gruppo in uno dei nomi più rispettati del rock britannico. La critica vedeva nei Fleetwood Mac gli eredi più raffinati del blues europeo, capaci di creare atmosfere sospese e innovative.

il successo iniziale fu accompagnato da continue trasformazioni. Peter Green lasciò il gruppo all'inizio degli anni 70, logorato dalla pressione del successo e dalla fragilità personale. Quella che sembrava quindi la fine della band si trasformò invece nell'inizio di una metamorfosi straordinaria. Dopo anni difficili, cambi di formazione e incertezze artistiche, il destino dei Fleetwood Mac cambiò radicalmente nel 1974, quando il gruppo si trasferì negli Stati Uniti e dove Mick Fleetwood incontrò il duo californiano formato da Stevie Nicks e da Lindsey Buckingham. L'ingresso dei due artisti diede quindi alla band una nuova identità sonora. Il blues delle origini lasciò spazio ad un rock melodico, sofisticato e profondamente emotivo. Le armonie vocali, le tensioni sentimentali interne al gruppo e una scrittura capace di parlare direttamente al pubblico trasformarono i Fleetwood Mac in un fenomeno mondiale.

L'album omonimo del 1975 segnò la rinascita commerciale della band, ma fu soprattutto Rumors, pubblicato nel 1977, a entrare nella leggenda. Registrato mentre le relazioni sentimentali tra i membri stavano crollando, il disco trasformò dolore, tradimenti e conflitti in musica immortale. Ogni canzone sembrava raccontare una ferita reale, la fine degli amori, la fragilità del successo, la difficoltà di restare uniti, e proprio quella sincerità emotiva rese l'album universale. Rumors divenne uno dei dischi più venduti di sempre, capace di attraversare generazioni, culture, senza perdere forza.

Negli anni successivi i Fleetwood Mac consolidarono il loro mito con tournée monumentali e album che continuarono a dominare le classifiche internazionali. Il gruppo quindi riuscì in qualcosa di rarissimo: reinventarsi più volte senza perdere però la propria identità. La voce magnetica di Stevie Nicks, l'eleganza musicale di Lindsey Buckingham, la solidità ritmica di Mick Fleetwood e John McVie, insieme al contributo fondamentale di Christine McVie, crearono un equilibrio unico nel panorama rock mondiale. Nonostante separazioni, ritorni, litigi e lunghi silenzi, i Fleetwood Mac continuarono a rappresentare una delle band più amate della storia della musica. Le loro canzoni sono entrate nell'immaginario collettivo diventando colonne sonore di intere generazioni, e allora, ancora oggi, il loro successo viene considerato straordinario perché è nato non dalla perfezione, ma dalla capacità di trasformare fragilità umane, conflitti personali e cambiamenti continui in arte universale. Una storia in cui il caos creativo diventa

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo. Ho chiuso.
12: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Studio Radio, Original Classic.

Martedì 26 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Filippo Neri. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto, tanti galli a cantar non fa mai giorno, sottolinea che quando troppe persone vogliono dettare le regole diventa più difficile raggiungere risultati concreti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1805 nel Duomo di Milano incoronazione al re d'Italia per Napoleone Bonaparte, che della corona ferrea sulla sua testa diceva: Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca. Nel 1831 a Modena veniva giustiziato il patriota Ciro Menotti, che aveva organizzato la rivolta contro gli austriaci in città. Nel 1860 le camicie rosse di Giuseppe Garibaldi occupavano la città di Palermo. Nel 1896 esordiva il Dow Jones, l'indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. E nel 1968 allo stadio di San Siro a Milano il pugile Sandro Mazzinghi conquistava il titolo di campione mondiale dei pesi super welter junior, battendo il sudcoreano Kim Ki-soo davanti a 60.000 spettatori. Nel 1981 il governo di Arnaldo Forlani rassegnava le dimissioni dopo la scoperta che due ministri e cinque sottosegretari dell'esecutivo erano iscritti alla loggia massonica P2. 40 anni fa, nel 1986, 13 anni dopo la censura con ordine di distruzione delle copie, il giudice Paolo Colella avviava un riesame per il film Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Nel 2004 Luca Cordero di Montezemolo veniva eletto presidente di Confindustria con il 98,5% dei voti. Nel 2012 le autorità vaticane arrestavano Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, sospettato di avere diffuso documenti riservati del pontefice. E nel 2014 Narendra Modi, vincitore delle ultime elezioni, assumeva la carica di primo ministro dell'India. Sono nati il 26 maggio. Nel 1891 l'architetto Enrico Del Debbio. Nel 1924 il conduttore televisivo Mike Bongiorno. Nel 1939 il dirigente sportivo Cesare Fiorio. Nel 1945 il giornalista e conduttore TV Giovanni Minoli. E 80 anni fa, nel 1946, il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Nascevano oggi anche i cantanti Gatto Panceri nel 1962 e Lenny Kravitz nel 1964, il calciatore campione mondiale 2006 Luca Toni nel 1977 e l'attrice e personaggio TV Chiara Squaglia, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 26 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. We'll be right back.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza dell'ok sull'accordo tra Washington e Teheran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti nelle ultime 24 ore. Gli USA hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Sono stati sospesi per 30 giorni tre studenti protagonisti dell'aggressione a due docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino a una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Due motociclisti morti nella giornata di ieri in due incidenti stradali. Un giovane di 24 anni è morto sulla strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. A Cosenza, invece, un 33enne di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei cinque sub-italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai cinque per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera GoPro utilizzata dalle vittime e trovata all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo. Dal palco dell'Assemblea annuale di Confindustria arriva il monito del presidente Emanuele Orsini. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso. Una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di impresa e i sindacati, l'intera società. Perché se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. È iniziata ieri sera la rincorsa di Jannik Sinner al Roland Garros, l'ultimo slam in cui il tennista non si è ancora imposto e nel quale è reduce dall'amara finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz. Il numero uno del ranking ATP ha superato il primo turno battendo in 3-7 la wildcard francese Thabaut, che occupa la posizione numero 171 della classifica. Sinner si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Sono le 7:59.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Si riaccende pericolosamente la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra USA e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah, scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 31 morti e decine di feriti nelle ultime 24 ore. Raid anche sulla striscia di Gaza. Sarebbe stato ucciso il capo dell'ala militare di Hamas.
1: Siano rispettati i diritti di tutti, questo è l'appello lanciato da Papa Leone XIV a proposito delle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. Bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti, ha detto il pontefice parlando con i giornalisti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Io rinnovo l'appello a tutte le autorità ad assistere e accompagnare, aiutare il popolo di Gaza che soffre tanto, ha aggiunto il Papa.
2: La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera GoPro utilizzata dalle vittime e trovata all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo.
1: Un'operazione di soccorso che richiede di attraversare cunicoli strettissimi e spesso inondati di acqua fangosa. E intanto, raccontano i media internazionali, il tempo stringe per cercare di salvare un gruppo di persone rimaste intrappolate da una settimana in una grotta remota e isolata. Sono 7 le persone che si teme siano rimaste bloccate in una caverna nel cuore del Laos. Cercavano oro, sostengono le autorità locali, ma dopo essersi addentrati nella grotta, i 7 non sarebbero più riusciti a uscirne.
2: Un caldo mai visto a memoria d'uomo a maggio e raramente anche in piena estate a queste latitudini, con notti quasi tropicali e giornate talmente opprimenti da iniziare a mietere le prime vittime, è lo scenario dell'ondata di afa fuori stagione che si è abbattuta da domenica su vari paesi europei, dall'Italia alla Francia fino a nazioni più nordiche come l'Olanda o come le isole britanniche, solitamente al riparo da certi sbalzi continentali.
1: Il tennis è buona la prima al Roland Garros per Jannik Sinner, il numero uno del ranking ATP, ha superato il primo turno battendo in 3-7 la wildcard francese Clément Tabur. Sinner sul campo Philippe Chatrier si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. La prossima sfida sarà con l'argentino Cerundolo. Oltre Sinner, tra gli italiani in campo ieri, Matteo Arnaldi ha esordito con una vittoria. L'azzurro ha infatti superato l'olandese Griekspoor. Luciano Darderi ha battuto l'austriaco Hofner. Termina invece subito l'avventura parigina di Elisabetta Cocciaretto, battuta 6-3-6-3 dalla 18enne russa Korneva.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: In the morning con Tony Marano.
4: Appuntamento di metà settimana con In the Morning. Benvenuti e ben ritrovati, cari amici di Studio Radio. Oggi è mercoledì. Ci ritroviamo qui in mezzo a tanti grandi classici e naturalmente alle notizie, all'informazione, l'attualità e le curiosità dall'Italia e dal mondo. Sono Tony Marano, rimarrò in vostra compagnia fino alle ore 9. Il nostro telefono è 339-633-0800, è anche il nostro numero WhatsApp per i vostri messaggi, consigli, suggerimenti e dediche. In regia c'è Marco Del Monte questa mattina, Gianni Mai assente, speriamo torni presto in console, sicuramente così sarà nei prossimi giorni. Noi siamo pronti per cominciare e immediatamente in programma la prima canzone di questa mattina. Buona giornata.

AI Prompters. Non serve essere esperti di programmazione e ingegneri. Il corso è strutturato per insegnare a chiunque come utilizzare l'intelligenza artificiale per aumentare la produttività, creare contenuti e dominare il mercato del lavoro di domani. Il programma è interamente online, gratuito e prevede il rilascio di una certificazione ufficiale di Dubai una volta completati i moduli. Un'opportunità rara per acquisire le competenze più richieste senza spendere un centesimo. Solo tu.

0: quella che avrebbe dovuto essere una tragedia straziante si è trasformata in una scena oltraggiosa davanti a un giudice in Florida. Victoria Ashton, infatti, 30 anni, è stata arrestata dopo aver investito due bambini davanti a una chiesa. La parte più incredibile è che mentre le veniva detto che un bambino di 8 anni aveva perso la vita a causa sua, ha deciso di ridere e negare tutto davanti alle telecamere. Pensate un po', la polizia ha scoperto che Victoria stava guidando sotto l'effetto di droghe e con la patente sospesa. Dopo aver abbandonato le vittime, ha cercato di nascondere il suo camion e denunciarlo come rubato per ingannare le autorità. Ora è dietro le sbarre e deve affrontare accuse gravissime per questo atto di codardia. Come può qualcuno avere il coraggio di ridere di fronte al dolore delle famiglie e delle vittime?
1: Why don't

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

Ed è andata proprio così, come abbiamo sentito parlare dai giornali in questi giorni. Noelia Castillo Ramos, la donna spagnola di 25 anni che ha finalmente trovato riposo questa settimana in un centro medico di Barcellona dopo una lunga battaglia legale per accedere alla morte assistita. La sua decisione è arrivata dopo essere rimasta con una lesione irreversibile in seguito a una caduta dal quinto piano nel 2022, un evento scatenato da momenti traumatici e incontri non consensuali che hanno segnato la sua vita. Sebbene i suoi genitori abbiano cercato di fermare il processo in tribunale, la giustizia ha confermato la sua volontà a causa dell'intenso dolore fisico ed emotivo che stava soffrendo. Nella sua ultima intervista Noelia ha confessato che cercava solo pace e di smettere di soffrire, poiché si sentiva sola e incompresa. Oggi la sua lotta è finita, lasciando un segno profondo in coloro che hanno conosciuto la sua storia.

Un fatto sconvolgente alla Pet Fair Asia di Shanghai ha suscitato indignazione in tutto il mondo dopo che un uomo ha esposto il suo cane senza pelo completamente tatuato. Pensate un po', l'animale sfoggiava un enorme drago colorato sul dorso e sull'estremità, oltre a gioielli dorati. Il proprietario ha affermato davanti ai presenti che il suo animale domestico non provava dolore e che non aveva avuto bisogno di anestesia, una dichiarazione che ha suscitato l'immediata disapprovazione dei presenti. I testimoni hanno notato che il cane era visibilmente spaventato, anche se l'artista che ha realizzato il lavoro ha assicurato, dopo la polemica, che sì, era stata usata una sedazione in una clinica. Il proprietario insisteva che l'animale fosse immune alla sofferenza. Gli organizzatori così hanno espulso l'uomo, mentre sui social migliaia di persone chiedono leggi più severe per proteggere gli animali domestici da queste pratiche estetiche estreme.

È mercoledì 27 maggio 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente, il proverbio del giorno vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button, di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roux. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano l'ultima cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina, che nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia, annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio, nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Avete mai pensato, cari amici che ci state ascoltando questa mattina, a quanto costerebbe avere a casa per sé tutti i giocattoli di Toy Story? Morgan RG ha deciso di non restare con il dubbio, ha passato anni a cercarli uno per uno. Pensate un po', non ha solo Woody e Buzz, ma ogni personaggio che appare nella saga, persino i più rari, che compaiono solo per pochi secondi sullo schermo. Dopo aver passato al setaccio negozi di antiquariato e aste, è riuscito a riunire figure che non vengono più prodotte dagli anni 90. Pensate un po', il livello di dettaglio è così impressionante che la sua collezione sembra dare vita alla stanza di Andy. Questo fenomeno dimostra il potere della nostalgia in un mercato di collezionisti che dal 2023 muove circa 9 miliardi all'anno. Il progetto è diventato virale dopo aver mostrato il suo tavolo pieno di tesori che hanno segnato un'intera generazione.

Attenzione a tutti gli amanti dei gatti e dei gattini. La Thailandia ha appena elevato i suoi gatti nativi al massimo livello. Ora sono simboli nazionali. Il 18 novembre dello scorso anno il Consiglio dei Ministri ha stabilito infatti che 5 razze autoctone rappresentano l'identità del paese insieme al famoso elefante. Non si tratta di un gattino qualsiasi, ma di lignaggi con una storia. Tra questi spiccano il Vikermat, antenato del siamese, il mistico Korat portafortuna, l'elegante Khao Mani dagli occhi chiari e il Suplak Elconia. Queste bellezze compaiono in manoscritti antichi e ora il governo cerca di proteggere la loro genetica e la loro cultura. Dopo questa risoluzione ci si aspetta che il benessere animale migliori e che i rifugi locali vengano maggiormente valorizzati. È un dato affascinante. In Thailandia prendersi cura di un gatto significa letteralmente prendersi cura del patrimonio nazionale.

Ed è proprio così, essere il volto più bello di internet non è sempre un premio, e se non ci credete chiedetelo a Sarah Jane Isbister. Questa donna, nata nel 1990, è diventata una star dei social per la ragione meno prevedibile: le sue foto di arresto in Florida. Con un volto degno di passerella, il mondo l'ha battezzata come la detenuta modella, dopo che le sue 9 foto segnaletiche hanno fatto il giro del mondo tra il 2011 e il 2019. Mentre tutti ammiravano il suo sguardo davanti alla telecamera, la realtà era che Sara frequentava le stazioni di polizia della contea di Brevard per consumo di sostanze proibite. La cosa ironica è che, dopo essere stata al centro dell'attenzione, lei ha deciso di scegliere l'anonimato totale. Oggi si dice che abbia cambiato il suo stile di vita con uno più tranquillo. Chissà, magari la sua fama è davvero riuscita a ottenere qualcosa di positivo in lei.

E siamo in chiusura di appuntamento per quanto riguarda questo spazio di In the Morning, striscia quotidiana che si sviluppa qui su Studio Radio tra il lunedì e il venerdì. Si chiude quindi lo spazio di mercoledì mattina. Noi ci sentiamo questa sera dopo la mezzanotte con la consueta replica del nostro appuntamento, poi nuovamente domani mattina alle 8 per la seconda parte di questo simpatico contenitore quotidiano. È tutto, vi ricordo che nel corso della giornata alle ore 14 avremo Disco Party, alle ore 15 in punto, anzi scusate, alle 16 mi corregge giustamente Marco Del Monte, alle 16 abbiamo lo spazio con Radio Web, il mondo di internet alla radio, ai microfoni della nostra emittente Maurizio Rossi, e in serata alle ore 21 torna l'immancabile, ricercatissimo appuntamento di Marco Reverberi in diretta live, la nuova puntata di Disco City Live, in mezzo a tanti grandi classici, ma anche motivi molto ricercati dal panorama disco, soul, funky, dance, electro, afro, eccetera, eccetera, eccetera, and so on, come si suol dire. Rimanete sintonizzati, continuate a seguirci perché abbiamo in programma tanta bella musica anche quest'oggi. A proposito, devo salutare Marina che ci ha scritto questa mattina da Cremona. Buona giornata, Marina. Rimani sintonizzata su Studio Radio, The Vintage Station.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il ministro della difesa Israel Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato nella giornata di ieri dall'IDF a Gaza. Sempre secondo quanto riportato da alcuni media israeliani, il primo ministro Netanyahu avrebbe parlato telefonicamente con il presidente americano Trump. La conversazione sarebbe arrivata al termine di una riunione del gabinetto di sicurezza nel contesto dell'intensificarsi della campagna militare contro Hezbollah in Libano, mentre gli Stati Uniti avrebbero vietato a Israele di colpire Beirut per non compromettere i colloqui con l'Iran.
1: Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6 i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove si troverebbe in pericolo di vita.
2: Sono stati scarcerati con l'obbligo di presentazione periodico presso la polizia giudiziaria gli 8 ultra che erano stati arrestati a Torino durante gli scontri avvenuti in occasione del derby della Mole prima della sfida di campionato tra i Granata e i Bianconeri. La decisione è stata presa nelle scorse ore dal GIP del Tribunale al termine dell'udienza di convalida. Il procedimento resta aperto per resistenza pubblico ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa.
1: Dal palco dell'assemblea annuale di Confindustria arriva il monito dal presidente Emanuele Orsini. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso. Una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di imprese e i sindacati, l'intera società. Perché se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. Così Orsini.
2: Caldo estivo sull'Italia in questa fine di maggio caratterizzata dal meteo rovente e spuntano già i primi bollini rossi nel secondo bollettino dell'anno del Ministero della Salute, che da questa settimana ha ripreso la diffusione dei suoi report quotidiani sul rischio ondate di calore. Oggi le città in arancione sono 14, domani invece niente più bollini arancioni, ma per la prima volta nella stagione 4 capoluoghi vireranno al rosso. L'allerta sarà massima a Bologna, Firenze, Roma e Torino.
1: Calcio, il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano e lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. Nella mattinata di ieri il numero uno degli azzurri ha incontrato a Roma gli agenti del tecnico in procinto di salutare il Bologna. L'obiettivo era quello di trovare un'intesa economica. Sul tavolo ci sarebbe un contratto biennale fino al 2028 con opzione per la terza stagione, un ingaggio da circa 3 milioni di euro. Si respira grande fiducia per la fumata bianca che potrebbe essere annunciata già nelle prossime ore.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del Consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito questa sera, ore 21, all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui, su Studio Radio.

cosa curiosa nella storia della musica. Alcune delle persone che hanno creato il suono di intere generazioni sono rimaste invisibili. E forse nessuno rappresenta meglio questa idea di Alan Parsons. Prima ancora di diventare un artista, Parsons era l'uomo dietro al vetro. Un ingegnere del suono, giovanissimo, sì, che si trovava però fortunatamente a Abbey Road, a lavorare con i Beatles, niente po' di meno, su un album storico, Abbey Road. Come together. Poi arrivarono i Pink Floyd e soprattutto un album iconico, The Dark Side of the Moon, uno dei dischi più importanti di sempre nella storia della musica, quello per intenderci del prisma. Quel suono perfetto, spaziale, quasi cinematografico, in parte porta quindi anche la sua firma. Nel 1975 succede qualcosa che però cambia tutto. I Pink Floyd stanno preparando Wish You Were Here e vogliono ancora lui alla regia. Chiunque sarebbe stato onorato di lavorare al disco che avrebbe fatto veramente la storia della sua vita. Alan Parsons invece no, dice proprio no. Non perché avesse litigato con la band, neanche perché non fosse grato, ma semplicemente perché sentiva che era arrivato il momento di fare qualcosa di suo.

insieme a Eric Woolfson, fonda i The Alan Parsons Project. E già il nome racconta tutto. Non è una band tradizionale, ma quasi un laboratorio sonoro, un progetto. I primi 5 album sono ambiziosi, sofisticati, pieni di riferimenti letterari e arrangiamenti progressive. La critica quindi spesso li definisce pretenziosi, troppo freddi, troppo tecnici, troppo cervellotici. E allora all'inizio degli anni 80 Alan Parsons decide di cambiare approccio. Entra in studio con una idea diversa, fare un disco più immediato, più emotivo, insomma più accessibile, senza però rinunciare a quell'eleganza sonora che era diventata il suo marchio. Nasce così Eye in the Sky, un album stranissimo da definire, pop, sì, ma anche orchestrale, atmosferico, quasi una colonna sonora che però riesce a diventare radiofonica.

proprio questo il suo segreto. Sembra semplice al primo ascolto, ma sotto la superficie è costruito con una precisione maniacale. Ogni suono è al posto giusto, ogni dettaglio ha un senso, eppure il disco scorre leggero, naturale, senza mai ostentare la propria complessità. È uno di quegli album che non ti travolgono subito, ma ti restano addosso. E ironicamente, anche stavolta, Parson finisce per fare un concept album, quasi senza volerlo, eh. Durante le registrazioni, infatti, torna continuamente un'immagine, l'occhio nel cielo, o forse l'occhio di Horus, quale potente amuleto dell'antico Egitto, che simboleggiava protezione, salute, prosperità e rigenerazione. Insomma, lo sguardo che osserva tutto, il controllo, la sorveglianza, la sensazione di essere sempre visti. Ed ecco allora Eye in the Sky, la title track, il brano simbolo della sua carriera, che però, pensate, rischiava di non entrare neppure nel disco, perché Alan Parson la considerava troppo semplice, troppo pop, non abbastanza sofisticata rispetto agli altri pezzi. Per fortuna qualcuno insistette, la canzone restò e a quel punto accadde un'altra intuizione geniale. Ci si rese conto che aveva la stessa tonalità di Sirius, l'introduzione strumentale del disco. Così i due brani vengono uniti e nasce una delle aperture più iconiche della storia della musica, perché Sirius qualche anno dopo verrà addirittura scelta da Michael Jordan come tema di ingresso dei suoi Chicago Bulls. E da quel momento quelle note diventeranno sinonimo di leggenda, vittoria, di spettacolo. Ma la parte più incredibile della storia arriva forse dopo, perché mentre milioni di persone ascoltano Eye in the Sky, quasi nessuno sa che faccia abbia Alan Parson. Lui non è una rockstar nel senso classico del termine, è un tecnico diventato artista, uno che ha sempre vissuto vicino ai mixer, non ai riflettori. E infatti lui stesso racconta un episodio meraviglioso, quasi ridicolo. Un giorno entra in un negozio di dischi, sugli scaffali c'è proprio Eye in the Sky, l'album che ha realizzato da poco. E l'album è esposto ovunque, in vetrina, sugli scaffali. Insomma, ne prende una copia, va alla cassa, mostra un suo documento e nemmeno così viene riconosciuto. Che in fondo è perfetto se ci pensi, perché Alan Parson è stato questo per tutta la vita. Un uomo capace di creare musica gigantesca, rimanendo quasi invisibile.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Non fare niente di stupido.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
7: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: We play the best classics, more than you can imagine.

Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno. Le forze di difesa israeliane hanno diffuso il filmato del raid. Odeh è il 15° alto ufficiale dell'ala militare di Hamas ucciso dopo il massacro del 7 ottobre. Intanto il vice premier e ministro degli esteri pakistano ha discusso degli sforzi diplomatici per la pace in Medio Oriente con il segretario generale delle Nazioni Unite a New York.
1: È previsto per oggi il rientro in Italia degli attivisti della flottiglia fermati a Sirte. Lo rende noto la delegazione italiana, secondo cui 6 attivisti arriveranno a Fiumicino. Intanto ieri Papa Leone XIV ha lanciato un appello: siano rispettati i diritti di tutti. A proposito delle violenze subite dagli attivisti della flottiglia, bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti, ha detto il pontefice parlando con i giornalisti.
2: Sono stati smantellati dai carabinieri dell'Aquila 3 sodalizi criminali cooperanti tra loro, indagati per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di sostanze stupefacenti continuata in concorso. L'operazione è in corso da questa mattina. I militari stanno dando esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale del Capoluogo nei confronti degli appartenenti.
1: 2 motociclisti morti nella serata di ieri in 2 incidenti stradali. Un giovane di 24 anni è morto sulla strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo, nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. A Cosenza, invece, un 33enne di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto.
2: Sprint sul nucleare e un patto per sburocratizzare il paese. Dalla nuvola all'EUR, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si rivolge al mondo delle imprese e rilancia l'azione del governo in campo economico in vista della fine della legislatura, rivendicando i risultati raggiunti finora. Al centro dell'intervento all'Assemblea di Confindustria, una visione di Europa che faccia meno e faccia meglio, accompagnata da una forte spinta alla semplificazione normativa, al rafforzamento della competitività industriale e al sostegno a famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica.
1: Tennis: si apre il secondo turno al Roland Garros con 3 italiani in campo. Nel tabellone maschile tocca a Lorenzo Sonnigo, che se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 24 del seeding. Cerca la sua seconda vittoria in carriera in uno slam il 19enne Federico Cinacchi, affronta l'olandese De Jong. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini, la toscana numero 13 del tabellone e finalista a Parigi nel 2024. Sfida per la prima volta in carriera l'Argentina Solana Sierra. Tra i big impegnati oggi anche Zverev, Novak Djokovic e Iga Swiatek.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

mercoledì 27 maggio 2026 la chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Rowe. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina, che nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia, annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio, nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

ciclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: And don't tell your mama.
1: Weekend Mix, ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
2: Weekend Mix.
1: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90.

0: Sono le 11.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flottiglia per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo è atterrato all'aeroporto di Fiumicino e era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagne, tra cui 2 italiani fermati domenica con l'accusa di ingresso illegale, mentre cercavano di negoziare un avanzamento del convoglio e poi portati a Bengasi dai miliziani libici affiliati al generale Khalifa Haftar.
1: Le possibilità che la guerra tra Stati Uniti e Iran riprenda sono basse, lo ha dichiarato all'agenzia Tasnim il vice capo politico dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana. La possibilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico. Le forze armate sono in agguato con i depositi pieni, ha dichiarato. Intanto il ministro della difesa israeliano Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno.
2: Il premier spagnolo Pedro Sanchez questa mattina è stato ricevuto da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico. Si tratta del primo incontro tra i due che avviene a pochi giorni dal viaggio apostolico di Papa Prevost in Spagna e Canarie dal 6 al 12 giugno prossimi. Previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. Non ci sarà invece un faccia a faccia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo il governo spagnolo il colloquio è saltato per problemi di agenda. Ieri il premier spagnolo ha incontrato la segretaria del PD Elly Schlein a Roma.
1: È morto il ragazzo di 22 anni di origine straniera accoltellato nella tarda serata di ieri poco dopo le 22 nella stazione di Milano Certosa in via Manbretti. Secondo quanto ricostruito il giovane sarebbe stato vittima di un'aggressione, forse scattata in seguito a una rissa che ha coinvolto diverse persone, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli con una ferita alla gamba sinistra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che sono state necessarie le manovre di rianimazione e una prima stabilizzazione prima dell'arrivo in ospedale, dove il ragazzo è poi morto.
2: 10 persone dimoranti in un campo rom di Caivano, nel Napoletano, sono state fermate oggi dai carabinieri con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di rapina, furto, riciclaggio, resistenza pubblico ufficiale e trasferimento fraudolento di valori. Le attività investigative si sono sviluppate dal mese di gennaio fino al mese di aprile e hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico degli indagati.
1: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città a maggio. La situazione è particolarmente critica per domani. Per Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo. E se l'Italia è avvolta dall'afa, lo stesso sta succedendo in diversi altri paesi del vecchio continente.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: We play the best classics, more than you can imagine.

Oggi vi raccontiamo la storia di Al Stewart, uno degli artisti più raffinati e sottovalutati del folk rock britannico. Nato a Glasgow, ma cresciuto in Inghilterra, Al Stewart iniziò la sua carriera nella vivacissima scena folk londinese degli anni 60. Frequentava locali storici come Le Cousine di Soho, dove passavano artisti destinati a diventare leggenda. Pensate che Stewart fu uno dei primi musicisti britannici a condividere il palco con un giovane Bob Dylan durante il suo debutto inglese. Ma il vero successo arrivò negli anni 70, quando Al Stewart trovò una formula musicale unica, folk, acustico, rock elegante e testi pieni di riferimenti storici, letterari e cinematografici. Non scriveva semplici canzoni d'amore, raccontava epoche, personaggi e atmosfere come un vero narratore musicale. Il suo capolavoro assoluto è senza dubbio l'album Year of the Cat del 1977. Il disco conquistò le classifiche internazionali grazie alla celebre title track Year of the Cat. Una canzone sofisticata e misteriosa, con uno degli assoli di sax più riconoscibili della musica anni 70.

Il brano entrò nella top 10 americana e trasformò Al Stewart in una star mondiale. Year of the Cat nacque quasi per caso. La melodia esisteva già da anni, ma il testo definitivo arrivò dopo che Al Stewart vide il film classico Casablanca. L'atmosfera enigmatica della canzone fu ispirata proprio da quel mondo elegante e malinconico. E c'è un altro dettaglio interessante. Stewart era ossessionato dalla precisione sonora. Per registrare l'album lavorò con il produttore Alan Parsons, lo stesso tecnico del suono coinvolto in The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Questo spiega quindi il suono così pulito, cinematografico e avvolgente del disco.

Dopo quel successo arrivò anche Time Passages, trainato dalla hit Time Passages, che consolidò la sua fama internazionale. Ma forse la cosa più affascinante di Al Stewart è che, pur avendo avuto enormi successi radiofonici, è sempre rimasto un artista schivo, lontano dagli eccessi del rock business. Mentre molti colleghi vivevano tra scandali e hotel distrutti, lui passava il tempo leggendo libri di storia e scrivendo testi pieni di riferimenti colti. Ed è proprio questo che rende ancora oggi la musica di Al Stewart così speciale, non solo canzoni, ma veri viaggi del tempo. E adesso abbassiamo le luci, alziamo il volume del giradischi e lasciamoci trasportare da Year of the Cat.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Sono le 11:59 minuti.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Agenti dell'unità operativa centrale della Guardia Civile sono arrivati stamattina presto presso la sede federale del Partito Socialista Spagnolo del Premier Pedro Sánchez a Madrid per compiere una perquisizione. Gli agenti cercano documenti relativi al cosiddetto caso Sepi, un presunto schema di corruzione in cui è implicato, tra gli altri, l'ex membro del Partito Socialista e funzionario pubblico Diaz, come confermato al Paese da fonti vicine all'inchiesta.
1: Intanto, proprio il premier spagnolo Pedro Sánchez questa mattina è stato ricevuto da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico. Si tratta del primo incontro tra i due che avviene a pochi giorni dal viaggio apostolico del pontefice in Spagna e Canarie dal 6 al 12 giugno prossimi. Previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. Non ci sarà invece un faccia a faccia con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Secondo il governo spagnolo, il colloquio è saltato per problemi di agenda. Ieri il premier spagnolo ha incontrato la segretaria del PD, Elly Schlein, a Roma.
2: Le possibilità che la guerra tra USA e Iran riprenda sono basse, lo ha dichiarato all'agenzia Tasnim il vice capo politico dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana. La possibilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico. Le forze armate sono in agguato con i depositi pieni, ha dichiarato. Intanto il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohamed Odeh, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno.
1: Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime informazioni, il ferimento sarebbe seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. I sanitari del 118 hanno trasferito il ragazzo in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove è deceduto intorno alle 2 di questa mattina.
2: I deputati ungheresi hanno votato per annullare l'uscita di Budapest dalla Corte Penale Internazionale, che era stata voluta dall'ex premier Viktor Orban. I voti a favore sono stati 133, 37 i contrari, 5 gli astenuti. La legge per il ritiro dalla Corte Penale Internazionale doveva entrare in vigore il 2 giugno dopo un iter durato un anno.
1: Il mattone mostra segnali di ripresa, ma offerta ancora in calo. Secondo gli ultimi dati diffusi dal portale specializzato idealista.it, il mercato delle case in vendita in Italia ha registrato nel primo scorcio di quest'anno una flessione di 5 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti. L'offerta cresce invece di mezzo punto percentuale in confronto all'ultimo trimestre 2025.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: Sono le 13.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Agenti della Guardia Civile Spagnola si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid e nelle abitazioni di ex esponenti socialisti e imprenditori. Stando a fonti vicine all'inchiesta, l'operazione è disposta dal Tribunale per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio diversa dal caso Plusultra relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa Corte.
1: Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per una dottoressa italiana entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola, lo rende noto il Ministero della Salute. La donna, una chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e in giornata arriverà a Roma, dove all'Istituto Spallanzani sarà accompagnata per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Nell'ambito della sua attività nel centro di salute di Salamat, la chirurga è entrata in contatto il 16 maggio con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi, rileva il Ministero, di un caso di contatto diretto.
2: Un operaio 35enne ucraino dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici è morto in un incidente sul lavoro avvenuto martedì, ma la notizia si è appresa solo oggi in contrada a Gravilla, nel territorio di Francofonte, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto e, per cause in corso di accertamento, è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini è deceduto per le gravi ferite riportate.
1: Il ministro della difesa israeliana Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza. Katz è tornato anche sull'argomento dell'emigrazione volontaria da Gaza. Anche il piano di emigrazione volontaria da Gaza sarà attuato, tutto nei tempi e nei modi appropriati, ha scritto. Hezbollah ha dichiarato in un comunicato che i suoi miliziani si sono scontrati a distanza ravvicinata con le forze israeliane a nord del fiume Litani.
2: Gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO che intendono ridurre drasticamente il loro contributo al modulo forze previsto in caso di crisi in Europa, confermando quanto vanno dicendo da tempo, ovvero che il vecchio mondo deve fare di più per la sua sicurezza. La novità è l'entità dei tagli, comunicata nel corso di una riunione riservata di venerdì scorso a Bruxelles dei Defense Policy Directors.
1: Il calcio: Andoni Iraola al Milan è un'operazione non semplicissima. L'allenatore del Bournemouth, che era già stato contattato dai rossoneri il 15 maggio alla presenza di Ibrahimovic, Cardinale e Calvelli, rispecchia il tipo di profilo cercato dal Milan, ma da quanto risulta è molto difficile ottenere il sì del Basco, che è seguito dai rossoneri ma non solo. Altri club si sono mossi con anticipo per convincere Iraola, come il Crystal Palace e soprattutto il Bayer Leverkusen.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

Dicembre 1968. L'Italia sembrava respirare a fatica. Nelle piazze si alzavano cori di protesta, le università erano attraversate da cortei interminabili, i giornali raccontavano ogni giorno un paese diviso tra speranze nuove e paure antiche. Il mondo intero pareva in movimento, come se qualcosa di enorme stesse cambiando sotto i piedi di tutti. Eppure proprio in quel clima inquieto, il sabato sera italiano continuava ad accendersi davanti alle televisioni. Le famiglie si raccoglievano nei salotti, i bambini sedevano per terra vicino allo schermo e il varietà diventava un rifugio luminoso dentro settimane sempre più confuse. Quell'anno il cuore dello spettacolo aveva un nome, Canzonissima. Tra le luci dello studio e i sorrisi dei presentatori, allora Walter Chiari, Mina e Paolo Panelli e le orchestrazioni dal vivo, un ragazzo emiliano stava vivendo il momento più importante della sua carriera, Gianni Morandi. Gianni era già amatissimo, ma qualcosa stava per trasformarlo definitivamente nel simbolo di una generazione popolare e sentimentale, capace di parlare a tutti, ai giovani che sognavano il cambiamento e agli adulti che cercavano ancora un po' di serenità. La canzone in gara aveva una melodia diversa dal solito, moderna, trascinante, internazionale. Molti ovviamente a quel tempo non sapevano che arrivasse dall'America, da un successo dei Turtles intitolato Eleanor. In Italia però quella musica avrebbe preso un'altra anima.

Il testo fu affidato a Franco Migliacci, che ne cambiò il significato originario del brano, non più soltanto una storia sentimentale, ma il ritratto malinconico di un'epoca ferita. La pioggia diventava simbolo di qualcosa di più profondo, cadeva sulle città, sui pensieri, sulle paure della gente, cadeva dentro le persone, era il rumore di un mondo che sembrava aver perso innocenza. Quando Morandi la interpretava sul palco, il pubblico avvertiva qualcosa di nuovo. La sua voce conservava il calore rassicurante di sempre, ma dentro a quella melodia si infilava una lieve ombra, una malinconia che apparteneva a tutti. Forse proprio per questo milioni di italiani si riconobbero subito in quella canzone. Ebbene, le cartoline voto arrivarono a valanga, una dopo l'altra, riempivano sacchi postali interi. Operai, studenti, madri di famiglia, ragazzi innamorati, tutti volevano sostenere quel giovane cantante che, senza cambiare davvero volto, stava cambiando pelle artistica davanti al paese intero. La finale di Canzonissima si trasformò così in un evento nazionale. Le strade si svuotarono, i bar alzarono il volume dei televisori, i tecnici degli studi correvano da una parte all'altra mentre il pubblico attendeva il verdetto con il fiato sospeso. Alla fine arrivò la consacrazione. Quasi 2 milioni di cartoline premiarono Scende la pioggia. Un trionfo enorme, forse persino difficile da immaginare oggi. La vittoria di una canzone che aveva saputo unire spettacolo popolare e sensibilità sociale, leggerezza musicale e inquietudine collettiva. Ma il successo non si fermò alla televisione. La mattina successiva, nei negozi di dischi, accadde qualcosa di incredibile. Le copie del singolo sparivano dagli scaffali nel giro di poche ore. I telefoni delle case discografiche continuavano a squillare senza sosta. I produttori quindi capirono immediatamente che il fenomeno era diventato gigantesco. Le prime tirature risultarono quasi esaurite e vennero ordinate centinaia di migliaia di nuove copie. Mentre fuori continuava a cadere la pioggia di un inverno agitato e pieno di tensioni, nelle case italiane quella melodia continuava a suonare. Entrava dalle radio, attraversava le cucine, accompagnava i viaggi in automobile e le serate nei locali. Per molti non era quindi soltanto una canzone, era la fotografia sonora di un'epoca, il racconto musicale di un paese che aveva paura del futuro, ma continuava ostinatamente a cantare.

0: Behind, the stories of music, will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, agenti della Guardia Civile Spagnola, si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid e nelle abitazioni di ex esponenti socialisti e imprenditori. Si tratta del cosiddetto caso Leyre, un'inchiesta dell'Audiencia Nacional diversa dal caso Plus Ultra relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa corte.
1: Sono atterrate all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino a Roma i sei attivisti della Global Sumut flottiglia fermati a Sirte. Il volo della Turkish Airlines, decollato da Istanbul, è arrivato alle 9.30 di questa mattina. Il gruppo era stato costretto lunedì a lasciare il campo in direzione dell'aeroporto di Tripoli. L'IDF intanto sostiene di aver colpito nelle ultime 24 ore oltre 150 siti e militanti del gruppo terroristico Hezbollah in diverse città libanesi, pubblicando anche i filmati degli attacchi.
2: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che opera presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. L'autorizzazione per il rientro su Roma è stata firmata. Il chirurgo è un operatore di Medici Senza Frontiere. La dottoressa è entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto.
1: Un operaio 35enne ucraino, dipendente di un'azienda operante nel campo delle installazioni di impianti fotovoltaici, è morto ieri in un incidente sul lavoro incontrato da Gravilla, nel territorio di Francofonte, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto e per cause in corso di accertamento è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio è trasportato al pronto soccorso in ospedale e deceduto per le gravi ferite riportate.
2: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città. La situazione è particolarmente critica per domani. Per Bologna, a Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo. E se l'Italia è volta dall'afa, lo stesso sta succedendo in diversi altri paesi del vecchio continente.
1: Il tennis: si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cinaldro Langaros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser De Jong con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3 in un'ora e 50 minuti di gioco. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini. La toscana sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento. Disco Party. We love-

0: meteo.
1: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Do you remember the disco days?

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito questa sera, ore 21, all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui, su Studio Radio.
1: Disco
0: City Live!
1: Disco Party, the return of the Disco 70.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. È entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico, che non presenta sintomi al momento, arriverà a Roma in giornata. Sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese.
1: Saranno accolte domani dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria e sua figlia, morte insieme ad altri tre italiani alle Maldive durante un'immersione a oltre 60 metri di profondità. I funerali si svolgeranno sabato 30 maggio. Stando a quanto trapela dalle autopsie, le due donne sarebbero morte per annegamento o anossia, cioè mancanza di ossigeno. Serviranno però ancora settimane per ottenere una relazione definitiva, dato che bisogna attendere anche gli esami istologici.
2: Sei componenti della delegazione italiana della Global Summit de Fotia per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui due italiani, ancora bloccati nel paese africano perché i procedimenti sono quasi paralizzati a causa delle celebrazioni per Eid la seconda festività più importante del calendario islamico.
1: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città. Situazione particolarmente critica per domani. A Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo.
2: E intanto Asso Delivery, l'associazione italiana maggiormente rappresentativa dell'industria del delivery, che aderisce a Confcommercio Imprese per l'Italia, ha rinnovato ed esteso il protocollo per il caldo siglato nel 2025. Le iniziative previste comprendono attività di informazione e formazione specifica sui rischi da stress termico, materiali multilingua realizzati con il supporto dei medici competenti, oltre a contributi economici destinati all'acquisto di acqua, sali, minerali e borracce. L'associazione ricorda che i modelli operativi adottati consentono la massima flessibilità ai rider, che mantengono piena libertà nella gestione della propria attività, decidendo se rifiutare o interrompere le consegne senza conseguenze sulla possibilità di riceverne altre e senza sistemi di penalizzazione.
1: Il calciomercato, l'accordo tra Atalanta e Manchester United per Ederson è in via di definizione. La distanza è ormai minima. Al club bergamasco andranno 45 milioni netti. Al brasiliano un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro netti a stagione, più un premio di 5 milioni alla firma. In casa Milan invece l'operazione Andoni Iraola non è semplicissima. Il basco è seguito dai rossoneri, ma anche dal Crystal Palace e soprattutto dal Bayer Leverkusen.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Agenti della Guardia Civile in Spagna si sono presentati all'alba nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid. Lo riporta il Confidential, secondo cui l'intervento del Corpo di Gendarmeria Spagnolo, specializzato in reati economici, riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta coordinata dal giudice dell'Audiencia Nacional, Islam Moreno, su un presunto finanziamento illecito all'interno del partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sanchez. L'ispezione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma in udienza ufficiale dal Papa nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia.
1: La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli Stati Uniti ritireranno le forze militari vicine al territorio iraniano e toglieranno il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegnerà a ripristinare il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz entro un mese. Il transito delle navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman. Il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento, afferma che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
2: È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli, il 22enne originario dell'Ecuador, accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. La vittima si trovava insieme al fratello, che nella colluttazione ha riportato alcune abrasioni, e ad un amico, quando sarebbe stato accerchiato da circa 10 ragazzi che sono poi fuggiti salendo a bordo di un treno. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere della stazione. Tra gli aggressori potrebbero esserci anche minorenni.
1: Saranno accolte domani dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria, e sua figlia, morte insieme ad altri 3 italiani alle Maldive durante un'immersione ad oltre 60 metri di profondità. I funerali si svolgeranno sabato 30 maggio. Stando a quanto trapela dalle autopsie, le 2 donne sarebbero morte per annegamento o anossia, cioè mancanza di ossigeno. Serviranno però ancora settimane per ottenere una relazione definitiva, dato che bisogna attendere anche gli esami istologici.
2: È in arrivo la scadenza della prossima rata della rottamazione quater. Il termine di pagamento è fissato dalla legge al 31 maggio e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare il proprio piano di definizione agevolata delle cartelle. In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici.
1: Il tennis si è chiuso al secondo turno, il percorso di Federico Cina al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jesper De Jong con il punteggio di 6-3-6-1, 6-3. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini, la toscana sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra. Nell'incontro valevole per il primo turno del torneo di doppio femminile, il duo Sara Errani Lilly Tagger piega le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Krueger con i parziali di 6-3, 6-2.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
4: Ed eccolo qua l'appuntamento più tecnologico della radio, Radio Web. Si parte, sono Maurizio Rossi anche quest'oggi con voi. Devo dire che abbiamo numerose novità in questa puntata, ve le voglio pian pianino svelare, rimanete con noi.

Direi subito, amici, di partire un po' con questa nota dolente per quanto riguarda i nostri computer e dispositivi, perché dovete sapere che i prezzi delle SSD sono alle stelle. E un SanDisk, diciamo, da 4 terabyte ad esempio, che pochi mesi fa costava $500 sullo store di Apple, adesso ne costa quasi 1200. La versione da 1 terabyte sarebbe passata da 120 a $360, il triplo esattamente. Non è un errore di prezzo, questo è l'effetto domino, diciamo, della fame insaziabile di chip di memoria dei data center di intelligenza artificiale, che sta proprio, come si dice, dissanguando il mercato consumer e l'impennata dei costi di tutto ciò che contiene una memoria flash. La storia è un po' sempre la stessa: i produttori di chip in memoria hanno riorientato la produzione verso le esigenze delle aziende di intelligenza artificiale, che chiaramente pagano di più e comprano in volumi enormi per i propri data center. Il mercato consumer, quello di chi vuole semplicemente un disco esterno per i backup, per il montaggio video o un nuovo portatile o uno smartphone, resta quindi a secco. Pensate che aziende del calibro di HP stima che memoria e storage rappresentino ora circa il 35% del costo dei materiali di un computer, rispetto al 15-18% di prima. Quindi i dischi esterni sono un po' l'ultima categoria a subire l'onda d'urto. E secondo un rapporto di Bloomberg, Apple avrebbe aumentato i prezzi dei dischi esterni sul proprio sito e nei negozi fisici dopo aver già alzato quelli dei MacBook Air e MacBook Pro a inizio del mese. Quindi è importante precisare che i prezzi sono fissati dai produttori, quindi non da Apple, ma diciamo molti professionisti preferiscono un po' comprare le periferiche sullo store di Apple, e quindi l'impatto che si ha chiaramente e economicamente è immediato.

ci sono ancora delle novità, amici, in questa puntata. Parliamo subito di AirDrop, che è stato uno degli argomenti più solidi per restare all'interno dell'ecosistema di Apple, però adesso non è più così. Novità da Samsung, che ha annunciato che Quick Share sui Galaxy S26 supporterà la condivisione con dispositivi Apple, e siamo già a due produttori. Google comunque ha già fatto un po' la stessa cosa con il Pixel 10. Nell'impostazione di Quick Share comparirà un interruttore con condividi con dispositivi Apple, attivandolo il Galaxy S26, quindi potrà inviare e ricevere file da iPhone e iPad, a patto che il dispositivo Apple sia impostato su tutti per 10 minuti. Samsung poi avvisa che abilitare la funzione potrebbe comunque disconnettere temporaneamente il telefono dalla rete Wi-Fi attuale. Il rollout quindi è partito dalla Corea del Sud su Galaxy S26, ma diciamo che l'arrivo di

Questa funzione è prevista comunque a breve anche in Europa e nel resto del mondo. Samsung quindi non è la prima. Proprio alcuni mesi fa dicevamo che Google avrebbe portato il supporto AirDrop sul Pixel 10 e senza alcuna collaborazione ufficiale con la Apple. In pratica Big G ha fatto reverse engineering del protocollo chiuso di AirDrop. Il sistema usa il Bluetooth Low Energy per segnalare la presenza e cercare i dispositivi nelle vicinanze, poi passa ad una connessione Wi-Fi peer-to-peer ad alta velocità, questo per poter trasferire i dati, diciamo, proprio nell'effettivo.

nella nostra programmazione anche oggi tanta bella musica. Direi a questo punto di parlare di Google Translate. Beh, si traduce una frase, si ascolta come si pronuncia, si prova poi a ripeterla. C'è il traduttore di Google che dice quanto siamo andati vicino. Sembra ovvio, è quello che un insegnante di lingue farebbe dal primo giorno di lezione, ma Google Traduttore non ha mai offerto, diciamo, questa possibilità. Finora faceva ascoltare la pronuncia corretta e basta. Adesso dovete sapere che nel codice della versione Android 10.10.37 Android Authority avrebbe scovato questa nuova modalità pratica, insomma alimentata dall'intelligenza artificiale che trasforma il traduttore in un coach per la pronuncia. Ecco, accanto alle funzioni di intelligenza artificiale comprendi e chiedi, che sono comunque già presenti nelle traduzioni, arriverà questo pulsante pratica. Ecco, toccandolo si aprirà una schermata dove si può ascoltare la traduzione più alcune alternative e poi si tocca la pronuncia per potersi esercitare, diciamo. Il traduttore ascolta il tentativo e realizza poi la performance. Se la registrazione vocale non è abbastanza chiara, perché magari, ecco, si è in un ambiente rumoroso, chiede di riprovare. Poi si ottiene una valutazione complessiva di quanto ci si sia avvicinati alla pronuncia corretta e quindi si può ripetere per migliorare. Beh, per chi non riesce a capire la pronuncia solo dall'audio, la schermata mostra invece una rappresentazione fonetica delle parole in formato leggibile, non l'alfabeto fonetico internazionale che per, diciamo, per la maggior parte delle persone è indecifrabile. Una funzione che non è sì ancora attiva è stata, comunque dicevo, individuata nel codice dell'app. Sembra che sarà limitata ad alcune coppie di linguaggio, per ora spagnolo e inglese funzioneranno, per il resto, diciamo così, ma per altre lingue non c'è ancora una data di rilascio, diciamo, effettiva. Ci sarà ancora un po' da aspettare.

andiamo ancora avanti, amici, in questa nostra puntata, perché volevo parlarvi questa volta di Google, che cambia i titoli delle news con AI Search. Dopo aver aggiunto la funzionalità in Discover, non ancora comunque arrivata in Italia, Google avrebbe avviato un altro esperimento che causerà dei danni, diciamo, agli editori, come se non bastassero quelli dovuti ad AI Overview e AI Mod. The Verge avrebbe notato che i titoli delle news nei risultati delle ricerche sono stati modificati con l'intelligenza artificiale. In alcuni casi viene completamente alterato il significato. Proprio all'inizio di dicembre 2025 The Verge aveva scoperto che Google usa l'intelligenza artificiale generativa di Gemini per riscrivere i titoli delle news mostrati nei feed, appunto. Il risultato finale è stato catastrofico: titoli senza senso e fake news a volontà. E dopo aver completato i test, la funzionalità è stata introdotta proprio lo scorso gennaio in 3 paesi, Stati Uniti, India e Corea del Sud, con dei risultati che, insomma, ancora sono scadenti. Infatti da sempre gli utenti sono abituati a vedere i 10 link blu in search con titoli delle news pubblicate sui siti. I link ci sono ancora, ma i titoli non corrispondono poi a quelli reali. The Verge avrebbe scoperto che Google ha applicato lo stesso trattamento, diciamo, di Discover. I titoli vengono modificati dall'intelligenza artificiale e quindi assumono un significato diverso. L'azienda di Mountain View ha comunicato che si tratta, diciamo, di un piccolo esperimento, ma comunque cambiare i titoli senza avviso, senza consenso, potrebbe causare ancora

Arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. È tutto da Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata, e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre. Il nostro appuntamento che si rinnoverà domani. Vi aspetto giovedì alla solita ora su questa radio.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio, always on the air. Always on the air.

0: sono le 17.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli USA ritireranno le forze militari vicine al territorio iraniano e toglieranno il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegnerà a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento, afferma che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
1: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede la summit dei leader europei del 18-19 giugno che potrà esprimersi sulla proposta. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
2: Compariranno davanti ai magistrati uno contro l'altro i coniugi Jacques Moretti e Jessica Maric, titolari del disco bar teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana. Gli inquirenti del Canton Vallese, dopo mesi di indagini, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. I proprietari del Constellation, in cui hanno perso la vita, lo ricordiamo, 41 persone e altre 15 sono rimaste ustionate, dovrebbero essere sentiti con la procedura del confronto in contraddittorio.
1: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. È entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti e risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico, che non presenta sintomi al momento, arriverà a Roma in giornata. Quindi sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese.
2: La legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. I capigruppi di centrodestra hanno infatti chiesto alla riunione dei presidenti dei gruppi della Camera di poterla inserire a giugno nell'ordine del giorno. I presidenti dei gruppi di opposizione e i loro vice sono andati all'attacco. È l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice la Dem Chiara Braga. È la prima legge elettorale fatta con comunicati stampa, sottolinea il pentastellato Riccardo Ricciardi.
1: Il genocidio a Gaza irrompe sul Roma Pride 2026 e divide la comunità LGBTQIA+. A meno di un mese dalla parata del 20 giugno, l'organizzazione della manifestazione ha deciso di escludere dalla sfilata le associazioni ebraiche Keshet Italia e Keshet Europe, accusandole di non aver preso le distanze dal genocidio in corso a Gaza ad opera dello Stato di Israele. Una scelta che ha subito provocato accuse di discriminazione e un acceso confronto politico.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Four No Blondes sono stati uno di quei casi emblematici di Meteora del rock anni 90. Un successo planetario, improvviso, e poi una sparizione quasi totale. Ma la storia è più interessante e meno misteriosa di quanto sembra.

La band nasce a fine anni 80 a San Francisco. La formazione più nota include Linda Perry alla voce, Roger Rocha alla chitarra, Krista Hillhouse al basso e Dawn Richardson alla batteria. Questi facevano parte della scena alternativa rock grunge, ma con una identità più melodica e con influenze folk e pop. Nel 1992 pubblicano l'album Bigger, Better, Faster, More e da lì esplode il singolo What's Up. Il brano diventa un fenomeno globale, top delle classifiche in molti paesi, inno generazionale anche senza essere un tipico pezzo grunge, iconico per la voce potente e ruvida di Linda

La curiosità su questa canzone è che WhatsApp non compare nel ritornello, ma là si canta What's Going On. Non è stato un mistero improvviso, è stata una combinazione di fattori. Linda Perry non era soddisfatta. Tensioni artistiche con gli altri membri della band, pressioni dall'industria musicale dopo il successo. Lei stessa disse: "Non sopporto e non riconosco più la mia band". Il successo di WhatsApp fu enorme, ma anche ingombrante. L'etichetta discografica spingeva per replicare il singolo. La band invece voleva evolversi artisticamente. Dopo un solo album, quindi, il gruppo si sciolse ufficialmente nel 1994. Non hanno mai più ripubblicato un vero secondo album. La parte più interessante è che la storia non finisce lì, però. Linda Perry diventerà una super autrice. Dopo lo scioglimento, infatti, diventa una delle songwriter più influenti al mondo. Ha scritto e prodotto per Pink, Get the Party Started, Christina Aguilera con Beautiful, Alicia Keys, Gwen Stefani. In pratica ha avuto più successo dietro le quinte che sul palco. Ma i Four Non Blondes non sono spariti per mancanza di talento o per un flop. Hanno solamente avuto un successo gigantesco subito, non sono riusciti o non hanno voluto replicarlo, e poi le tensioni interne più le pressioni commerciali hanno portato allo scioglimento rapido. Sono diventati uno dei più famosi one hit wonder della storia, anche se dietro quella singola hit c'era molto più talento di quanto sembrasse.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Amundsen Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo, ho chiuso.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Studio Radio, Original Classic.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Stati Uniti e Iran. Washington revoca il blocco navale ai porti iraniani, in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per la Casa Bianca la bozza dell'intesa invece è una totale invenzione.
1: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Nel frattempo continuano gli attacchi russi in Ucraina. 5 persone sono rimaste uccise ed altre 2 ferite in seguito ad un raid russo sul distretto di Kramatorsk. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
2: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi al virus Ebola. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese. Intanto, con il numero di casi confermati schizzato oltre quota 1200, l'Uganda ha deciso di chiudere il confine con la Repubblica Democratica del Congo, che ospita circa 8 persone sono infette su 10.
1: Compariranno davanti ai magistrati uno contro l'altro i coniugi Jacques e Jessica Moretti, titolari del disco bar a teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana. Gli inquirenti del canton vallese, dopo mesi di indagine, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. I proprietari dell'ecostellazione in cui hanno perso la vita 41 persone ed altre 115 sono rimaste ustionate dovrebbero essere sentiti con la procedura del confronto in contraddittorio.
2: Fotografata dai satelliti l'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa, la situazione ricalca quella estiva, nella quale le temperature diurne della superficie terrestre possono essere considerevolmente più elevate della temperatura dell'aria. Nell'immagine le aree più calde, evidenziate in rosso, si trovano in Spagna, in parte del Regno Unito, della Francia e dell'Europa orientale. È vasta la zona rossa anche sull'Italia, in corrispondenza della pianura padana e in alcune zone di Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
1: Lo sport con il ciclismo: il danese Valgren vince la 17ª frazione grazie ad un attacco solitario ad un chilometro dal traguardo di Andalo, tappa monumentale di Damiano Caruso tra i protagonisti della maxi fuga di giornata. Il 38enne siciliano ora è nono in classifica generale. Vingegaard all'arrivo con oltre 5 minuti di ritardo, ma rimane saldamente in maglia rosa.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: È mercoledì 27 maggio 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente, il proverbio del giorno vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roux. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina, che nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia, annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio, nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Studio Radio. More music, more hits.

0: sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Washington revoca il blocco navale ai porti iraniani, in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per la Casa Bianca però la bozza dell'intesa è una totale invenzione.
1: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Nel frattempo continuano gli attacchi russi in Ucraina. 5 persone sono rimaste uccise ed altre 2 ferite in seguito ad un raid russo sul distretto di Kramatorsk. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
2: Un'esplosione ha dilaniato una villetta Bolsena in provincia di Viterbo, facendola crollare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, impegnati nelle operazioni di ricerca tra le macerie, hanno rinvenuto il corpo senza vita del 67enne Wilmo Capretto grazie ai cani molecolari. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, dell'unico residente nell'abitazione. Come atto dovuto, gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per le ipotesi di reato di crollo colposo e omicidio colposo. Al momento nel fascicolo non sarebbe scritto nessun indagato.
1: Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per un medico italiano entrato in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. La dottoressa, una chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e arriverà a Roma per essere accompagnata all'Istituto Spallanzani. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese. Intanto, con il numero di casi confermati schizzato oltre quota 1200, l'Uganda ha deciso di chiudere il confine con la Repubblica Democratica del Congo, che ospita circa 8 persone infette su 10.
2: L'Agenzia delle Entrate non utilizza la tecnica del data scraping per controllare a tappeto i contribuenti, incrociando dati ufficiali e informazioni prese dai social media. Con un comunicato stampa, il fisco ha smentito le notizie circolate nei giorni scorsi, che parlavano anche dell'uso del fantomatico sistema Vera per contrastare l'evasione fiscale attraverso l'intelligenza artificiale. Si tratta, si legge nella nota, di ricostruzioni del tutto fantasiose che nulla hanno a che vedere con la realtà dei fatti.
1: Fotografata dai satelliti, l'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa. La situazione ricalca quella estiva, nella quale le temperature diurne della superficie terrestre possono essere considerevolmente più elevate della temperatura dell'aria. Nell'immagine, le aree più calde, evidenziate in rosso, si trovano in Spagna, in parte del Regno Unito, della Francia e dell'Europa orientale. È vasta la zona rossa anche sull'Italia, in corrispondenza della pianura padana e in alcune zone di Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, the Vintage Station.

0: Turn it up.
1: 52 anni fa, il 15 aprile del 1974, usciva un disco destinato a cambiare per sempre il rock americano. Si chiamava Second Helping, il secondo album dei Lynyrd Skynyrd. Dentro c'era una canzone che avrebbe attraversato decenni, generazioni, polemiche e miti. Una canzone nata nel sud degli Stati Uniti, ma capace di diventare universale. Sweet Home Alabama.

quell'inno apparentemente semplice però si nascondeva una storia fatta di disciplina feroce, orgoglio, contraddizioni e di una rivalità che in realtà era un legame profondo. Una storia che univa i Lynyrd Skynyrd ad un artista che sembrava il loro opposto naturale, Neil Young. All'inizio degli anni 70 i Lynyrd Skynyrd erano ancora una band affamata. Venivano dalla Florida ma rappresentavano l'anima del sud americano. Lunghi capelli, whisky, jeans consumati, concerti infiniti e un'identità fortissima. Erano il volto del cosiddetto Southern Rock, musica sporca, potente, piena di blues e libertà. Ma dietro quell'immagine da ribelli improvvisati c'era una organizzazione quasi militare e al centro di tutto Ronnie Van Zant. Piccolo di statura, silenzioso fuori dal palco ma assolutamente dominante in sala prove. Ronnie pretendeva perfezione assoluta. Ogni arrangiamento veniva smontato e ricostruito fino allo sfinimento. Nessuno poteva permettersi una nota fuori posto, nessuno poteva arrivare impreparato alle prove. Quando entrò nella band Ed King, la situazione diventò ancora più complicata. I Lynyrd Skynyrd si ritrovarono con 3 chitarre contemporaneamente. Una follia per l'epoca. 3 linee melodiche diverse da far convivere senza sovrapporsi, 3 personalità musicali fortissime da incastrare come ingranaggi perfetti.

0: fu proprio quell'equilibrio quasi impossibile a creare il loro suono leggendario. Ed King avrebbe scritto uno dei riff più riconoscibili della storia del rock. Bastarono poche note, immediate, sporche ma immortali. Nasceva così Sweet Home Alabama. Ma quella canzone non era solo un brano da stadio, era anche una risposta, perché anni prima Neil Young aveva pubblicato due canzoni molto dure contro il sud americano, Southern Man e Alabama, brani che denunciavano il razzismo, le ferite della segregazione e le ipocrisie di un'intera cultura. Molti nel sud si sentirono attaccati e Ronnie Van Zant decise di replicare. Così, dietro a Sweet Home Alabama, arrivò quel verso destinato a diventare leggendario, un riferimento diretto a Neil Young, quasi una sfida pubblica. Da fuori sembrava l'inizio di una guerra ideologica, da una parte il cantautore progressista canadese, dall'altra i rocker sudisti con la bandiera confederata sul palco. Ma la verità era molto più complessa, perché Ronnie Van Zant stimava profondamente Neil Young, lo ascoltava continuamente, indossava spesso le sue magliette durante i concerti e durante le interviste, e anche Neil Young, lontano dalle polemiche pubbliche, aveva un grande rispetto per i Lynyrd Skynyrd. Non esisteva quindi odio vero tra di loro, esisteva piuttosto un dialogo duro, musicale, quasi poetico, tra due visioni diverse dell'America, ed è proprio questo il segreto incredibile nascosto dietro a quella rivalità. Le canzoni che sembravano attaccarsi erano in realtà collegate da una reciproca ammirazione. Perfino Neil Young anni dopo avrebbe ammesso di considerare Sweet Home Alabama una risposta intelligente e meritata. Nel frattempo, durante le registrazioni di Second Helping, accadevano piccoli episodi destinati ad entrare nella leggenda. All'inizio di Sweet Home Alabama, appena prima che la musica esploda davvero, si sente una voce pronunciare una frase semplice. Questa.
1: Turn it up.
0: Per anni i fan pensarono fosse una scelta studiata. In realtà era soltanto un momento spontaneo. Pare che Ronnie Van Zant non riuscisse a sentirsi bene nelle cuffie durante la registrazione e chiese al tecnico di alzargli il volume. Il produttore Al Cooper ascoltò quella traccia e decise di lasciare dentro quel pezzo quella voce, perché rendeva tutto più vero, più umano, più vivo. Quindi forse è proprio questa la forza dei Lynyrd Skynyrd. Dietro l'immagine gigantesca, dietro il mito del sud ribelle, dietro i concerti selvaggi e le polemiche politiche, rimaneva sempre qualcosa di autentico. Una band composta da ragazzi imperfetti, testardi, ossessionati dalla musica. Eppure, anche il mito più potente può spezzarsi all'improvviso. Il 20 ottobre del 1977, solo tre anni dopo l'uscita di Second Helping, l'aereo dei Lynyrd Skynyrd precipitò nel Mississippi. Morirono Ronnie Van Zant, il chitarrista, Steve Gaines, la corista Cassie Gaines e altri membri dello staff.

il Southern Rock perse per sempre la sua voce più importante. E con quel disastro svanì anche una collaborazione che avrebbe potuto diventare storica. Neil Young, infatti, aveva scritto una canzone chiamata Powder Finger, pensata proprio per i Lynyrd Skynyrd, mentre la componeva, e avrebbe voluto affidarla proprio a loro. Non successe mai, purtroppo. Il destino fermò tutto prima. E così rimase soltanto l'idea di ciò che avrebbe potuto essere. Due mondi apparentemente opposti, uniti dalla stessa passione per la musica. Ancora oggi, quando parte il riff di Sweet Home Alabama, molti sentono soltanto un classico rock da cantare a squarciagola. Ma dietro quelle note vive una storia molto più profonda. La storia di una band disciplinata fino all'ossessione. Di un leader duro e perfezionista, capace però di lasciare dentro una registrazione un momento casuale. Di una rivalità che in realtà era rispetto, e soprattutto di un'America piena di contraddizioni, raccontata attraverso la musica. Perché a volte le canzoni più famose non nascono dall'odio, nascono dal confronto. E alcune delle amicizie più vere si nascondono proprio dietro a queste sfide più rumorose.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra.

Roma, Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio, The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: A vintage station.
2: Sono le 20:03.
0: Nel cuore della musica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Studio Radio, Original Classics.

Se hai un ricordo nascosto, le canzoni lo ritrovano. E ovunque ti troverai, saranno proprio i brani della tua vita a risvegliare certe emozioni. È per questo che all'inizio di questa avventura abbiamo sognato una radio capace di unire gli ascoltatori di tutto il mondo con una programmazione ricca di brani esclusivi e di grandi classici. E se oggi siamo online e in streaming su tutte le piattaforme, è perché ovunque voi siate nel mondo, appena svegli a Roma o a Tokyo prima di addormentarvi, possiate farlo sulle note della stessa canzone. E pensare che in fondo è bellissimo sentirsi sempre più vintage, sempre più oldies, sempre più classics. Studio Radio, Old Vintage Classics.

0: Marco Reverberi presenta Disco City Live.
1: Disco City Live, funky, disco, soul and jazzy, the world of the boogies.
2: Ma no, dai, no, non è così, no, non è così. È che noi mercoledì sera ci sentiamo giusto perché ci piace la nostra musica, perché ci piace ascoltare la roba buona. Cosa vuoi? Ascoltare la roba buona, sia chiaro, eh? Quindi, benvenuti all'appuntamento di questa sera, in questo mercoledì 27 di maggio al Disco City Live. Grazie, grazie. Prendete posto nel nostro amato salottino musicale. Grazie agli amici che sono collegati con Studio Radio, agli amici che sono collegati con Radio Silver, a tutti quelli che prenderanno parte mano a mano, arriveranno nel corso dell'appuntamento di questa sera, che vi ricordo sarà poi replicato dopodomani, venerdì, ma alle ore 20 su Studio Radio. Non dimenticate anche la playlist, che sarà pubblicato come sempre al termine dell'appuntamento di questa sera sull'apposita pagina www.discocity.it. Detto questo, stasera ci occupiamo di Jazzy on the Floor. Oh, una cosa interessante, perché sì, da ballare o quasi dal mondo del jazz. Come sempre vi ricordo che avete l'opportunità e il dovere, a mio avviso, di inviare messaggi WhatsApp al numero 348 45 31 700. Disco City Live.
3: Disco City Live.
2: Ecco, oppure ovviamente seguite la chat della diretta sull'apposita pagina Facebook Marco Reverberi Disco City Live. Abbiamo abbandonato ormai la mail, che non la usa più nessuno, e possiamo cominciare l'appuntamento di questa sera. Buon ascolto e buon divertimento.

non si può nemmeno dire che abbiano strizzato i cosiddetti alla corista che arriva a prendere note pazzesche. E questo bellissimo progetto di questo professore di musica americano, cioè Milton Hamilton, che si è inventato nel 76 questa storia di Milton Hamilton Crystallized, album splendido che include anche questa bellissima We Have All The Time, abbiamo tutto il tempo.

Ma che disco ha tirato fuori Ralph McDonald nel 1976? Sound of a Drum è il titolo di questo brano, nonché titolo dell'album omonimo. Grandissimo Ralph McDonald. Dunque, devo cominciare a salutare un po' di amici. Saluto Mila. Velocissimo stasera a prendere posto subito nelle prime poltroncine del nostro salottino musicale. Saluto Andrea di Parma. Saluto Fabio il Bonza, che è arrivato terzo. Il Bastia, che è sul podio. Allora, il Giampa. Poi devo salutare anche Ottavio, che già sbraga con i suoi vacca ragaz. Saluto anche il signor Steve. Saluto Michele, i ragazzi dello Zoccolo Duro di Milano, Roby, Riccardo, Pepe, Andrea di Modena, Graziano e mi sono segnato qua è Giorgio di Roma, non Roma di Giorgio. Sarà l'età. Abbiamo bella musica stasera, roba da ballare e cose magari solo da ascoltare, ma volendo si possono anche ballare. Le prime due sicuramente. Per quanto riguarda la prossima, c'è grande classe.

Nel caso siate a conoscenza di questo disco, bene, se non lo conoscete, credo che nel salottino l'unico che può capire chi sta suonando questa straordinaria chitarra, stavo per dire, questa straordinaria tromba, è il Giampa. Trattasi di un album meraviglioso di un grandissimo trombettista, Freddie Hubbard. La voce è quella di Ginny Tracy, You're Gonna Lose Me, pubblicato su CBS. Un saluto che va anche a Claudio, super ascoltatore. Ah, benvenuto anche a Sandro dalla City. È vero che c'erano 32 gradi? Di più, 35. Mi dicono 35 gradi a Londra? Se non lo sai tu, caro Sandro, che ci vivi, mi hai detto una volta, vado lì che c'è più fresco. Ciaone.

Lo sentite il basso? Sì, sì, sì. Il basso è quello di Willy, non uno qualunque, Willy, arrangiato da Lonnie Smith. Questo è il disco di fatto di Casa Lester. Sonny Lester, che è il proprietario della LCI Records, quello che ha pubblicato per esempio tutti i dischi di Lonnie Smith. Ad esempio questo è Brad Baker Chocolate Company, il brano si intitola Snowblower, esce nel 1979.

0: E questo per lui era tra virgolette un dischetto, tanto per farsi due risate. Solo che lui è talmente in alto, è uno di quelli che hanno fatto la storia della musica, Lenny White, con il suo cappello spesso nero. Anche in quest'album del 1978 pubblicato su Elektra ci sono tanti di quei musicisti di altissimo livello da far paura. Il brano si intitola Universal Love, Lenny White.
1: Disco City.

versione, virgolette, ballabile di un grande classico del mio amatissimo Chuck Mangione, ovvero Land of Make Believe, che in origine esce su quel disco bellissimo rosso con Alfonso Johnson al basso. Nel 1973 questa è la versione di una orchestra francese che si faceva chiamare Soul Center Orchestra. Esce nel 1976, pubblicata su Philips, ed è soltanto su 45 giri.

si apprezza bene il sound del suo basso, quel basso che ha suonato per Miles. Il brano si intitola You Haven't Made It to the Top, esce nel 1976, pubblicato su Buddha. Michael Henderson.

tutto ciò che soprattutto in quel periodo hanno toccato i fratelli Misel è venuto fuori molto molto molto bene. Disco straordinario del 1975 pubblicato su Milestone. Il brano si intitola Fantasy ed era Johnny Hammond.

classico Philadelphia ad opera dei Touch of Class. Nel 1976 ci mette la mano Blue Mitchell e ne fa una sua personalissima versione pubblicata su RCA. I'm in Heaven.

per la serie Hack Diavolo di un inglese, Brian Ogers, Oblivion Express con Voices of the Times nel 1973. Il suo tocco magico è assolutamente riconoscibile. Benvenuto anche a Stefano. Un benvenuto anche a Fabri, ragazzi caldi del forno in quel di Rimini, che c'è abbastanza caldo. Non so come fanno tutti quelli che lavorano accanto a un forno in questo periodo. Domani è attesa la giornata clou di questo caldo allucinante. Qualche giorno fa ho letto ufficializzata, quindi certificata, Lodi e Fidenza, qui in provincia di Parma, sono stati i luoghi più caldi con 38 gradi. Qui oggi la centralina dell'università dava 36 e mezzo, una roba del genere. Non male, visto che siamo ancora a maggio. Era Brian Ogers.

quel mostro sacro di Joe Thomas con I'm Gone and I'm Glad. Nel 1975 me ne sono andato e ne sono lieto.

tutti gli effetti un disco dei Crusaders. Il brano è stato scritto da Joe Sample. Chi suona? Ma chi suona in questo disco? Al di là di Ray Barretto che suona le percussioni, Here We Go Again, l'album è quello uscito nel 1977, interamente smanettato, realizzato, prodotto e coprodotto dai Crusaders.

solo un gruppo di tedeschi illuminati dal jazz poteva fare una roba del genere. Si rasenta il capolavoro con Ostinato nel 1976, Passport di Klaus Doldinger.

caso qualcuno non abbia ancora capito cos'è il sincopato, ebbene qui si sente molto bene. Gran chitarrista e non solo, John Tropea nel 1977, The Funk You See is the Funk You Do.

aiuto, sono 9 minuti pazzeschi questi con Charles Erland e Mona Lisa. L'album è The Great Pyramid, gran disco del 1976 con un bassista strepitoso che si chiama, adesso forse mi viene in mente, si chiama David Clark.

ha schiantata in testa. Disco pazzesco. Disco con la copertina dove c'è tanto giallo come i raggi del sole, perché l'album del 1976 contiene un capolavoro assoluto della musica del nostro genere, diciamo così. Everybody Loves the Sunshine. Roy Ayers Ubiquiti nel 1976 con questa strepitosa e tiratissima You and Me, My Love.

splendido lavoro del 1980, capitanato, guarda un po', da Wayne Anderson per Chico Hamilton. Il brano si intitola Mysterious Maiden. Intanto colgo l'occasione, abbiamo raggiunto le 22:25, per ricordarvi che dalla prossima settimana, 3 di giugno, la trasmissione sarà divisa in modo diverso, quindi sarà dalle 21 alle 23:30 la parte parlata e dalle 21 alle 22:30 la parte parlata e dalle 22:30 alle 23 ci sarà invece il ritorno del Disco City Mix. Mi fa piacere perché tutti voi del salottino avete accettato molto volentieri l'invito a comparire davanti al Disco City Live, al gran giurì del Disco City Live, e quindi di settimana in settimana una mezz'oretta di mixato della nostra musica e degli amici di Disco City.

migliore per James Brown. David Matthews se ne intendeva di jazz. Nel 1977 pubblica la sua personale interpretazione della colonna sonora del film Dune. Lo abbiamo ascoltato in questa parte 2 intitolata I vermi di sabbia, i sandworms. Era David Matthews.

solo due i suoi dischi. Solo due i suoi dischi davvero belli. Davvero belli, però. Purtroppo ne ha fatti solo due. Questo è quello del 1976. Il brano si intitola City Light. Come l'album, Eddie Russ.

sente che ci sono i Brothers Johnson anche tra gli altri 70-80 musicisti di altissimo livello, produzione faraonica. Questa di Harvey Mason nel 1977, Funkin' a Mason Jar, il brano si intitola Freedom, Either Way.

questo è un disco che non si può non avere. Il disco di Bobby Humphrey del 1974, Golden Year non per niente, che contiene tra tutto il resto questa meravigliosa Harlem River Drive. Miser Brothers, ancora una volta, capolavoro. Wow.

sto giusto pensando che anche i dischi di Pleasure non si possono non avere un po' come quelli dei Blackbirds. Come fai? Pleasure for your pleasure era il 1976.

quando uscì questo disco dei Weather nel 1978 fu un pugno nello stomaco. A me piaceva molto, soprattutto questa River People. La trovavo geniale. Certo, non erano più i Weather, che ne so, del 77, dell'anno prima. Con River People siamo praticamente alla conclusione dell'appuntamento di questa sera. Tra poco la pubblicazione della playlist in www.discocity.it. Replica dopodomani, ore 20, su Studio Radio. E la prossima settimana, a partire dal 3 alle 10.30, ci sarà anche il Disco City Mix. Quindi, ringraziandovi ancora una volta, grazie agli amici di Studio Radio, grazie agli amici di Radio Silver, grazie a tutti voi che avete partecipato, grazie agli amici del Salottino. Ci sentiamo la prossima settimana. Notte!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri?
8: Chiamami. Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: La notte come il giorno.
2: In the morning con Tony Marano.
3: Appuntamento di metà settimana con In the Morning. Benvenuti e ben ritrovati, cari amici di Studio Radio. Oggi è mercoledì. Ci ritroviamo qui in mezzo a tanti grandi classici e naturalmente alle notizie, all'informazione, l'attualità e le curiosità dall'Italia e dal mondo. Sono Tony Marano, rimarrò in vostra compagnia fino alle ore 9. Il nostro telefono è 339-633-0800, è anche il nostro numero WhatsApp per i vostri messaggi, consigli, suggerimenti e dediche. In regia c'è Marco Del Monte questa mattina, Gianni Mai assente, speriamo torni presto in console, sicuramente così sarà nei prossimi giorni. Noi siamo pronti per cominciare e immediatamente in programma la prima canzone di questa mattina. Buona giornata.

ed eccola qui dunque la prima notizia di oggi dopo la prima canzone in programma tra le tante e i tanti classici che quotidianamente programmiamo sulla nostra emittente. Ora vi voglio parlare del futuro del lavoro che è appena atterrato a Dubai e questa volta la porta è aperta a tutti. Lo sceicco Hamdan, principe di Dubai, ha confermato il piano per formare gratuitamente 1 milione di persone di intelligenza artificiale attraverso il programma 1 million AI Prompters. Non serve essere esperti di programmazione e ingegneri. Il corso è strutturato per insegnare a chiunque come utilizzare l'intelligenza artificiale per aumentare la produttività, creare contenuti e dominare il mercato del lavoro di domani. Il programma è interamente online, gratuito e prevede il rilascio di una certificazione ufficiale di Dubai una volta completati i moduli. È un'opportunità rara per acquisire le competenze più richieste senza spendere un centesimo. Solo tu.

quella che avrebbe dovuto essere una tragedia straziante si è trasformata in una scena oltraggiosa davanti a un giudice in Florida. Victoria Ashton, infatti, 30 anni, è stata arrestata dopo aver investito due bambini davanti a una chiesa. La parte più incredibile è che mentre le veniva detto che un bambino di 8 anni aveva perso la vita a causa sua, ha deciso di ridere e negare tutto davanti alle telecamere. Pensate un po', la polizia ha scoperto che Victoria stava guidando sotto l'effetto di droghe e con la patente sospesa. Dopo aver abbandonato le vittime, ha cercato di nascondere il suo camion e denunciarlo come rubato per ingannare le autorità. Ora è dietro le sbarre, deve affrontare accuse gravissime per questo atto di codardia. Come può qualcuno avere il coraggio di ridere di fronte al dolore delle famiglie e delle

Ed è andata proprio così, come abbiamo sentito parlare dai giornali in questi giorni. Noelia Castillo Ramos, la donna spagnola di 25 anni che ha finalmente trovato riposo questa settimana in un centro medico di Barcellona dopo una lunga battaglia legale per accedere alla morte assistita. La sua decisione è arrivata dopo essere rimasta con una lesione irreversibile in seguito a una caduta dal quinto piano nel 2022, un evento scatenato da momenti traumatici e incontri non consensuali che hanno segnato la sua vita. Sebbene i suoi genitori abbiano cercato di fermare il processo in tribunale, la giustizia ha confermato la sua volontà a causa dell'intenso dolore fisico ed emotivo che stava soffrendo. Nella sua ultima intervista Noelia ha confessato che cercava solo pace, di smettere di soffrire, poiché si sentiva sola e incompresa. Oggi la sua lotta è finita, lasciando un segno profondo in coloro che hanno conosciuto la sua storia.

Un fatto sconvolgente alla Pet Fair Asia di Shanghai ha suscitato indignazione in tutto il mondo dopo che un uomo ha esposto il suo cane senza pelo completamente tatuato. Pensate un po', l'animale sfoggiava un enorme drago colorato sul dorso e sull'estremità, oltre a gioielli dorati. Il proprietario ha affermato davanti ai presenti che il suo animale domestico non provava dolore e che non aveva avuto bisogno di anestesia, una dichiarazione che ha suscitato l'immediata disapprovazione dei presenti. I testimoni hanno notato che il cane era visibilmente spaventato, anche se l'artista che ha realizzato il lavoro ha assicurato, dopo la polemica, che sì, era stata usata una sedazione in una clinica, il proprietario insisteva che l'animale fosse immune alla sofferenza. Gli organizzatori così hanno espulso l'uomo, mentre sui social migliaia di persone chiedono leggi più severe per proteggere gli animali domestici da queste pratiche estetiche estreme.

mercoledì 27 maggio 2026 la chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button, di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roe. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano L'ultima cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina, che nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia, annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio, nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Avete mai pensato, cari amici che ci state ascoltando questa mattina, a quanto costerebbe avere a casa per sé tutti i giocattoli di Toy Story? Morgan Argy ha deciso di non restare con il dubbio, ha passato anni a cercarli uno per uno. Pensate un po', non ha solo Woody e Buzz, ma ogni personaggio che appare nella saga, persino i più rari, che compaiono solo per pochi secondi sullo schermo. Dopo aver passato al setaccio negozi di antiquariato e aste, è riuscito a riunire figure che non vengono più prodotte dagli anni 90. Pensate un po', il livello di dettaglio è così impressionante che la sua collezione sembra dare vita alla stanza di Andy. Questo fenomeno dimostra il potere della nostalgia in un mercato di collezionisti che dal 2023 muove circa 9 miliardi all'anno. Il progetto è diventato virale dopo aver mostrato il suo tavolo pieno di tesori che hanno segnato un'intera generazione.

attenzione a tutti gli amanti dei gatti e dei gattini. La Thailandia ha appena elevato i suoi gatti nativi al massimo livello. Ora sono simboli nazionali. Il 18 novembre dello scorso anno il Consiglio dei Ministri ha stabilito infatti che 5 razze autoctone rappresentano l'identità del paese insieme al famoso elefante. Non si tratta di un gattino qualsiasi, ma di lignaggi con una storia. Tra questi spiccano il Vikermat, antenato del siamese, il mistico Korat portafortuna, l'elegante Khao Mani dagli occhi chiari e il Suplak e il Konya. Queste bellezze compaiono in manoscritti antichi e ora il governo cerca di proteggere la loro genetica e la loro cultura. Dopo questa risoluzione ci si aspetta che il benessere animale migliori e che i rifugi locali vengano maggiormente valorizzati. È un dato affascinante. In Thailandia prendersi cura di un gatto significa letteralmente prendersi cura del patrimonio nazionale.

Ed è proprio così, essere il volto più bello di internet non è sempre un premio, e se non ci credete chiedetelo a Sarah Jane Isbister. Questa donna, nata nel 1990, è diventata una star dei social per la ragione meno prevedibile: le sue foto di arresto in Florida. Con un volto degno di passerella, il mondo l'ha battezzata come la detenuta modella, dopo che le sue 9 foto segnaletiche hanno fatto il giro del mondo tra il 2011 e il 2019. Mentre tutti ammiravano il suo sguardo davanti alla telecamera, la realtà era che Sarah frequentava le stazioni di polizia della contea di Brevard per consumo di sostanze proibite. La cosa ironica è che, dopo essere stata al centro dell'attenzione, lei ha deciso di scegliere l'anonimato totale. Oggi si dice che abbia cambiato il suo stile di vita con uno più tranquillo. Chissà, magari la sua fama è davvero riuscita a ottenere qualcosa di positivo in lei.

E siamo in chiusura di appuntamento per quanto riguarda questo spazio di In the Morning, striscia quotidiana che si sviluppa qui su Studio Radio tra il lunedì e il venerdì. Si chiude quindi lo spazio di mercoledì mattina. Noi ci sentiamo questa sera dopo la mezzanotte con la consueta replica del nostro appuntamento, poi nuovamente domani mattina alle 8 per la seconda parte di questo simpatico contenitore quotidiano. È tutto, vi ricordo che nel corso della giornata alle ore 14 avremo Disco Party, alle ore 15 in punto, anzi scusate, alle 16 mi corregge giustamente Marco Del Monte, alle 16 abbiamo lo spazio con Radio Web, il mondo di internet alla radio, ai microfoni della nostra emittente Maurizio Rossi, e in serata alle ore 21 torna l'immancabile, ricercatissimo appuntamento di Marco Reverberi in diretta live, la nuova puntata di Disco City Live, in mezzo a tanti grandi classici, ma anche motivi molto ricercati dal panorama disco, soul, funky, dance, electro, afro, eccetera eccetera eccetera, and so on, come si suol dire. Rimanete sintonizzati, continuate a seguirci perché abbiamo in programma tanta bella musica anche quest'oggi. A proposito, devo salutare Marina che ci ha scritto questa mattina da Cremona. Buona giornata Marina, rimani sintonizzata su Studio Radio, The Vintage Station.

0: notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Ed eccolo qua l'appuntamento più tecnologico della radio, Radio Web. Si parte, sono Maurizio Rossi, anche quest'oggi con voi. Devo dire che abbiamo numerose novità in questa puntata, ve le voglio pian pianino svelare, rimanete con noi.

direi subito, amici, di partire un po' con questa nota dolente per quanto riguarda i nostri computer e dispositivi, perché dovete sapere che i prezzi delle SSD sono alle stelle. E un SanDisk, diciamo, da 4 terabyte ad esempio, che pochi mesi fa costava $500 sullo store di Apple, adesso ne costa quasi 1200. La versione da 1 terabyte sarebbe passata da $120 a $360, il triplo esattamente. Non è un errore di prezzo, questo è l'effetto domino, diciamo, della fame insaziabile di chip di memoria dei data center di intelligenza artificiale, che sta proprio, come si dice, dissanguando il mercato consumer, e l'impennata dei costi di tutto ciò che contiene una memoria flash. La storia è un po' sempre la stessa: i produttori di chip in memoria hanno riorientato la produzione verso le esigenze delle aziende di intelligenza artificiale, che chiaramente pagano di più e comprano in volumi enormi per i propri data center. Il mercato consumer, quello di chi vuole semplicemente un disco esterno per i backup, per il montaggio video o un nuovo portatile o uno smartphone, resta quindi a secco. Pensate che aziende del calibro di HP stima che memoria e storage rappresentino ora circa il 35% del costo dei materiali di un computer, rispetto al 15-18% di prima. Quindi i dischi esterni sono un po' l'ultima categoria a subire l'onda d'urto. E secondo un rapporto di Bloomberg, Apple avrebbe aumentato i prezzi dei dischi esterni sul proprio sito e nei negozi fisici dopo aver già alzato quelli dei MacBook Air e MacBook Pro a inizio del mese. Quindi è importante precisare che i prezzi sono fissati dai produttori, quindi non da Apple, ma diciamo molti professionisti preferiscono un po' comprare le periferiche sullo store di Apple, e quindi l'impatto che si ha chiaramente e economicamente è immediato.

ci sono ancora delle novità, amici, in questa puntata. Parliamo subito di AirDrop, che è stato uno degli argomenti più solidi per restare all'interno dell'ecosistema di Apple, però adesso non è più così. Novità da Samsung, che ha annunciato che Quick Share sul Galaxy S26 supporterà la condivisione con dispositivi Apple, e siamo già a due produttori. Google comunque ha già fatto un po' la stessa cosa con il Pixel 10. Nell'impostazione di Quick Share comparirà un interruttore con condividi con dispositivi Apple, attivandolo il Galaxy S26, quindi potrà inviare e ricevere file da iPhone e iPad, a patto che il dispositivo Apple sia impostato su tutti per 10 minuti. Samsung poi avvisa che abilitare la funzione potrebbe comunque disconnettere temporaneamente il telefono dalla rete Wi-Fi attuale. Il rollout quindi è partito dalla Corea del Sud su Galaxy S26, ma diciamo che l'arrivo di questa funzione è previsto comunque a breve anche in Europa e nel resto del mondo. Samsung quindi non è la prima. Proprio alcuni mesi fa dicevamo che Google avrebbe portato il supporto AirDrop sul Pixel 10 e senza alcuna collaborazione ufficiale con la Apple. In pratica Big G ha fatto reverse engineering del protocollo chiuso di AirDrop. Il sistema usa il Bluetooth Low Energy per segnare la presenza e cercare dispositivi nelle vicinanze, poi passa ad un

nostra programmazione anche oggi tanta bella musica. Direi a questo punto di parlare di Google Translate. Beh, si traduce una frase, si ascolta come si pronuncia, si prova poi a ripeterla. C'è il traduttore di Google che dice quanto siamo andati vicino. Sembra ovvio, è quello che un insegnante di lingue farebbe dal primo giorno di lezione, ma Google Traduttore non ha mai offerto, diciamo, questa possibilità. Finora faceva ascoltare la pronuncia corretta e basta. Adesso dovete sapere che nel codice della versione Android 10.10.37 Android Authority avrebbe scovato questa nuova modalità pratica, insomma alimentata dall'intelligenza artificiale, che trasforma il traduttore in un coach per la pronuncia. Ecco, accanto alle funzioni di intelligenza artificiale comprendi e chiedi, che sono comunque già presenti nelle traduzioni, arriverà questo pulsante pratica. Ecco, toccandolo si aprirà una schermata dove si può ascoltare la traduzione più alcune alternative, e poi si tocca la pronuncia per potersi esercitare, diciamo. Il traduttore ascolta il tentativo e analizza poi la performance. Se la registrazione vocale non è abbastanza chiara, perché magari, ecco, si è in un ambiente rumoroso, chiede di riprovare. Poi si ottiene una valutazione complessiva di quanto ci si sia avvicinati alla pronuncia corretta e quindi si può ripetere per migliorare. Beh, per chi non riesce a capire la pronuncia solo dall'audio, la schermata mostra invece una rappresentazione fonetica delle parole in formato leggibile, non l'alfabeto fonetico internazionale che per, diciamo, per la maggior parte delle persone è indecifrabile. Una funzione che non è sì ancora attiva è stata comunque, dicevo, individuata nel codice dell'app. Sembra che sarà limitata ad alcune coppie di linguaggio, per ora spagnolo e inglese funzioneranno, per il resto, diciamo così, ma per altre lingue non c'è ancora una data di rilascio, diciamo, effettiva. Ci

andiamo ancora avanti, amici, in questa nostra puntata, perché volevo parlarvi questa volta di Google, che cambia i titoli delle news con AI Search. Dopo aver aggiunto la funzionalità in Discover, non ancora comunque arrivata in Italia, Google avrebbe avviato un altro esperimento che causerà dei danni, diciamo, agli editori, come se non bastassero quelli dovuti ad AI Overview e AI Mod. The Verge avrebbe notato che i titoli delle news nei risultati delle ricerche sono stati modificati con l'intelligenza artificiale. In alcuni casi viene completamente alterato il significato. Proprio all'inizio di dicembre 2025 The Verge aveva scoperto che Google usa l'intelligenza artificiale generativa di Gemini per riscrivere i titoli delle news mostrati nei feed, appunto. Il risultato finale è stato catastrofico: titoli senza senso e fake news a volontà. E dopo aver completato i test, la funzionalità è stata introdotta proprio lo scorso gennaio in 3 paesi, Stati Uniti, India e Corea del Sud, con dei risultati che, insomma, ancora sono scadenti. Infatti, da sempre gli utenti sono abituati a vedere i 10 link blu in search con titoli delle news pubblicate sui siti. I link ci sono ancora, ma i titoli non corrispondono poi a quelli reali. The Verge avrebbe scoperto che Google ha applicato lo stesso trattamento, diciamo, di Discover. I titoli vengono modificati dall'intelligenza artificiale e quindi assumono un significato diverso. L'azienda di Mountain View ha comunicato che si tratta, diciamo, di un piccolo esperimento, ma comunque cambiare i titoli senza avviso, senza consenso, potrebbe causare

È tutto da Maurizio Rossi, che ha condotto questa puntata, e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre, il nostro appuntamento che si rinnoverà domani. Vi aspetto giovedì alla solita ora su questa radio.

0: 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio, always on the air.
2: Always on the air.